0: Milano Suma.
1: Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi.